Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te, perché tu sei mio figlio, conto su di te. Non pretendo e non voglio che diventi un re, né un

te, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

sposo per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire

fuoco. Non serve dire tanti se, ma la risposta so qual è. Passar di mano ed aspettare. Nella mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non so.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A Firenze, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
11: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 che ha da che il pan?

0: No, de cinque e che anche i salumi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fura.
1: Ho ben capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metto in per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, molto molto molto è nuvoloso qui da noi, è molto caldo, forse è la mattina più calda che io abbia mai sentito quest'anno, non so da voi, è caldissimo, ho già acceso il condizionatore, che è il ventilatore, per dirvi quale caldo è, forse tanta afa, che era tutto in previsione. Abbiamo il giovedì con la Hit Parade, perciò ascolteremo quali sono i motivi, i cantanti più che altro, che avete richiesto durante la settimana. Abbiamo i vari giochi, vedi quello che dovrebbe indovinare l'Enrica. 5 sono 5 giorni che dura questo gioco. Chi è stato Enrica? Il tenorino, tenore, giovane tenore. Che era, aveva una voce talmente bella a salso che il suo datore di lavoro gli ha pagato gli studi per farlo studiare da tenore. Poi la sfortuna che è morto giovanissimo, è morto giovane, perciò anche qui, senza che nessuno me lo chieda, io ho già dato un dettaglio completo del personaggio. Abbiamo invece per Fidenza, che dura da millenni, quale sapete dirmi, fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi l'orecchio, che purtroppo per voi non avete, per le cose belle perlomeno. Sentite che roba, sentite queste note meravigliose che è da mesi che vi fanno pensare. Qual è il titolo di questa canzone?

Il titolo di questa, attenzione, premetto, Anna, ciao Stella e tanti auguroni ancora, visto che ti penso, non sono canzoni alla Anna, canzoni strane che io non avevo, no, sono canzoni, insomma, che tutti noi, almeno chi ama la bella musica, dovrebbe conoscere. Poi del rumore che si è detto tutto, vi ho, senza che nessuno me lo chieda, ma vi ho dato tutti i dettagli possibili per arrivare velocemente a questo rumore. Allora, avete un rumore che dura anche, gli eroi del rumore sono in difficoltà, però una cosa che vi chiedo, se avete domande da fare, fatele pure e io cercherò di rispondervi nel modo, logicamente, come posso dire, consono alla domanda che mi fate. Sentite qual è il rumore.

0: Bene, poi continua all'infinito. Tac, tac. È riconoscibilissimo. È non lo trovate neanche lui su Shazam, essendo un rumore fatto in casa. In casa nel senso fatto dal sottoscritto. È un qualcosa che tutti conoscete, di una facilità enorme, forse di rigore, il rumore più facile mai fatto fino ad ora. Per Fidenza, per Disco Quiz, per il rumore, 3 premi e 50 punti. Adesso non mi rimane che andare a notiziare quante notizie.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. sul vostro cellulare vi apparirà come per magia. È la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo cerco un appartamento salso in affitto, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Montecanate, famiglia sicura, parola di Vittorio. Abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre. Perciò il prossimo appuntamento domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Abbiamo invece Calicanthus Piante e Fiori. Oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, qualsiasi cerimonia viene addobbata con professionalità. Per ufficio informazioni, al punto di riferimento davanti al cimitero, Calicanthus, per farvi installare la app canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed abbiamo il, come dicevo, il pensiero che vi offre Calicanthus: morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, l'ha detto Roberto Benigni

0: Ed abbiamo il caso Ranucci, il caso che fa più parlare in Italia, il caso Ranucci, falsità, deviazioni, ce n'è di tutto. Ora interviene anche Giovanni Minoli, ex direttore del Corriere, come possibile persona informata sui fatti, inchiesta dell'attentato Ranucci, dice che se fossi una toga, un giudice, interrogherei anche Paolo Mieli. Giovanni Minoli entra così in dibattito di inchiesta per questo fatto eclatante. Ed abbiamo invece Roma. Roma, città aperta, rapina a mano armata in un supermercato Conad in via delle Province. Proprietario è stato minacciato da due delinquenti balordi che si è messi in galera, poi qualcuno li va a trovare, questi delinquenti si aspettano che ci vada io, hanno minacciato, ed ora le forze dell'ordine cercano di ritrovarli, mentre invece a Brescia rapinato per 1.000 euro mentre ricarica il postapay, un settantenne è riuscito, un brillante settantenne, a rincorrere i manigoldi ed logicamente ha trattenuto il bastardo fino all'arrivo dei carabinieri. Mi auguro che poi abbiano fatto il loro dovere, incarcerarlo a doppio mandato. Sentite questa, ormai viviamo in un mondo ignobile. Disabile deriso e preso a sassate da un gruppo di giovanissimi, ha il naso rotto. Siamo a Foggia, San Giovanni Rotondo, Padre Pio, denunciato, quanto ha denunciato i carabinieri la vittima tramite l'avvocato Francesco Prio, perciò stavano svolgendo indagini per stanare, e mi auguro anche gli autori. E veniamo ancora al caso Sigfrido Ranucci. La decisione, dicono, se me lo concedete, il dado è già stato tratto, perché la RAI è politica, diciamolo, la RAI, chi comanda al governo, comanda la RAI, che sia di destra, di sinistra, di fianco, sopra, sotto, dovrebbe essere un ente fuori politica, però dopo subentra sempre la politica. Comunque la decisione ormai di esaturare Sigfrido Ranucci è nell'aria. Vedremo se lo manderanno via o meno, sarà il direttore generale della RAI a dirlo. Già, però c'è il rischio dell'effetto Santoro. Interviene anche Santoro per la stessa cosa, che anche lui è stato esonerato dalla RAI. Ora cercano la Milena Gabbanelli, grande piacentina, grande giornalista, che però ha rifiutato categoricamente di prendere in mano quel programma, perciò persona veramente saggia. Colpiremo le basi USA in Europa. Non è tranquillizzante che l'Iran dica questo, vedremo se eseguirà. Certo è che Trump, mi sbaglio sempre, lo faccio apposta, ma ho detto di non farlo più, un bel casino l'ha creato. Ora la NATO è pronta per intervenire. Io però dico una cosa alla NATO. Me lo concedete, questa è imparzialità perché io sono per l'Europa, per la NATO, per il Patto Atlantico, sono per quelle cose che portano bene e progresso, vero? Ma dico solo una cosa, se dalle basi europee, quelle più vicino all'Iran, partono aerei che vanno a bombardare l'Iran. L'Iran ha o no il diritto di bombardare quegli aeroporti? È una domanda che chiedo a voi, che non è una. Perché la NATO è giusto che difenda la nostra mentalità, ed origine dei fatti è quella della democrazia e della pace fra i popoli. Ma se tu in casa tua hai un delinquente che viene a rubarmi in casa, non lo fai le forze dell'ordine entrare in casa per prenderlo? Beh, un grosso è meglio, come ha detto il mitico Crosetto, non stimolare e dare di queste idee all'Iran, che è un paese abbastanza belligerante. Indagini sull'omicidio della piccola Indy. Pensate, ne hanno estrapolato un film di questa bambina che chiedeva aiuto. Mi ha spaccato il cuore. Questa bambina, dove nell'auto dei genitori tutti morti, i familiari di questa bambina hanno trovato più di 300 colpi, facevano il tirassegno. L'esercito israeliano ora si decide, l'esercito israeliano, di fare una verifica se tutto è stato fatto correttamente, cosa che nessuno crede. Ed abbiamo ormai Trump non alla frutta, siamo al digestivo, neanche più al caffè, al digestivo, perché adesso Trump schizza l'occhio a Kim. Kim, diciamo, è il dittatore più grande del mondo. Il papà, ricordo e l'ho sempre detto, faceva mangiare gli avversari politici ai cani, parola di Vittorio che legge e si informa. Ora Trump ha poche chance di amicizia e si può fare l'occhiolino a Kim, che è il dittatore della Corea del Nord. Ed abbiamo, dopo Berna, anche Berlino e Vienna si accodano e rimandano in Italia tutti i migranti. Dopo il flop colossale, le opposizioni accusano che è stato un flop, quello della Meloni, di bloccare le frontiere, ma non sapendo che il primo punto di sbarco, e noi siamo confinanti 8.000 chilometri con nazioni a rischio, più di tutti è l'Africa, e perciò logicamente dobbiamo tenerci l'immigrazione in quel caso. Ed andiamo invece con PNR. Il Trentino è la regione più virtuosa che, ripeto, ha speso più soldi di questo ben di Dio del PNRR. Parliamo delle regioni del nord Italia. Indietro, molto indietro, è la Liguria. Da un sondaggio, le regioni del sud appaiono in affanno, generalmente sono più lente ad porre logicamente le condizioni, le basi per poter avere il PNRR. Caldo e siccità a rischio, quantità enormi di cibo, di bestiame, parmigiano, tiene timori però per il futuro. Ricordiamolo che si sono riuniti, è giusto che sia, per parlare di questa siccità che mai si era verificata. Si parla tanto di scuola, ma il ritorno nelle aule che presenta un conto salato per le famiglie, i libri passano sul bilancio di casa, passano e hanno una voce molto importante. Alle medie la spesa si aggira sul 300 euro e alle superiori può arrivare anche ai 500 euro solo per libri. Perciò l'inizio scuola presenta il suo conto. Ricordiamolo invece, diciamo, il grande mistero che è per evitare controlli. Per evitare controlli, un balordo in via Toschi, centralissima via Toschi a Parma, è stato denunciato che aggredisce, addirittura per evitare un controllo, perciò uno che ha pulito ben venga e si sente rassicurato quando vede le forze dell'ordine. Io lo dico sempre, quelle pochissime volte che mi fermano, sono tranquillo perché siete in giro e controllate. Ma non la pensano così chi non è in regola e i delinquenti, perciò fanno anche gli arroganti e i prepotenti e picchiano, aggrediscono gli agenti. Carabinieri sempre fanno razzia di formaggi e lui, singolo, fugge. Grazie poi alla targa automobilistica ripresa dalle telecamere del supermercato, è stato pizzicato dai carabinieri. Non mezz'ora di galera, per l'amor di Dio, diciamolo ai bonisti che guai chi tocca i delinquenti, anzi per Natale li andremo a trovare in galera. Ed abbiamo ancora il furto sotto casa, Sissa, tre casali, finti ricambi di mezzi agricoli. Un 58enne cade nella trappola di una 69enne che è stata denunciata dai carabinieri. Perciò lei, 69 anni, truffatrice, lui, 58, il truffato. Ed non il tartufato, Oggi è, come tutti sapete, è il 20. Ed è San Bernardo de Chiaravalle. I nati oggi sono persone estremamente gradevoli, affidabili, calme, molto, molto naturali. Questo è uno dei motivi che giustifica il giro numeroso di amici e familiari che gli vogliono bene e che vanno attorno a loro, sono anche molto attenti ai problemi degli altri, perciò della sofferenza del prossimo, oltre che a valersi e cercano di comprimere gli incarichi per poter dare una mano anche agli altri. Le emozioni e i sentimenti sono per loro molto molto molto molto importanti e non vanno assolutamente presi alla leggera. Spesso sono molto forti dalle altre persone, chiedono di esserlo anche loro, perché vanno sapere che sanno affrontare e superare non soltanto le proprie paure, ma cercano di farle affrontare e superare anche alle persone, è importante alle altre persone. È importante che trovino una momento di gioia e di allegria nella loro vita. Come sarà, come sono i pregi dei nati oggi? Fantasioso e coraggioso, i difetti preoccupato e poco risoluto in tutte le cose. Insomma, è un po' molle, è un po' bizzarro. Come sarà oggi? È il tempo nuvoloso e lo vediamo con nubi in aumento, specialmente nel comparto dei rilievi, con qualche apertura altrove, rovesci possibili sui settori montuosi, ma poco probabile nei restanti settori, zero termico al 4300 metri con temperature minime più 22, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Carto Libreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio Costo Copia.
1: Che ti vuole bene,

Abbiamo la hit parade del giovedì. Preparatevi per buttare, casomai a caso, una seconda posizione con 5 punti che saranno donati a chi avrà la fortuna, magari occasionalmente, di indovinare quella posizione. La decima posizione, vi dico io comunque, che è abbinata a Vasco Rossi. È Vasco Rossi con, voi direte, è il brano di Vasco Rossi che io prediligo, è la nostra relazione.

farle forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

ormai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Sì, la nostra relazione ci dice Vasco Rossi. Vale 3 punti, sono quelle domande di storia, sebbene a me piace la storia, ma sapete quale? Dalla prima alla seconda guerra mondiale, anche la storia attuale. Contemporanea, quella di adesso non è che mi piaccia nel modo più assoluto. Sapete dirmi chi ha ucciso Achille? Non il mio amico Achille, ex maresciallo, in pensione dei carabinieri. Ciao Achille, sei in ascolto? Come non ho dubbi. Venti secondi, perciò fuori tempo chiunque sia. Chi è? Esther? Grazie. Mi sembra di aver capito Esther. Enrica, prova a guardare, correggetemi perché non è il mio pane. Non ti tolgo i punti, non li do. Qui mi mette Paride. Achille fu ucciso da Paride. Prova, Enrica, tu che facciamo vedere che anche il tuo metodo riesci, ieri mi hai dato una mano, dammela anche oggi. Fammi un regalo ed andiamo con Camaleonti. L'ora non è Esther, Esther William, la grande campionessa olimpionica, è diventata poi la regina di Hollywood. L'ora dell'amore, Camaleonti. Correggetemi se ci sono delle domande sbagliate. Poi

È l'ora della moquée canzoni, mamma mia. Come si fa a fare delle canzoni? Uè, a podeciare, è una cover, logicamente, era stata fatta dagli Apodel, quando c'era ancora Demis Roussos nel gruppo. Con quale attenzione vale un punto? Con quale altro nome sono molto, molto più famosi i membri dell'ordine dei frati minori, frati minori, della vita granitica? Leggo giusto? Sì. Sono molto, molto più famosi con un altro nome, i membri dell'ordine dei frati minori della vita erenitica, che sono i cosa che è proibita alle suore, eh? È proibita alle suore avere un cappuccino a letto. I frati cappuccini, eh? I frati cappuccini. Era molto molto facile, ma ve lo siete lasciati scappare. Andiamo con la rosa. Rosa del sud, rosa di...

Di Nicola Di Bari. Intanto qui c'è il diavolo con sua moglie che continua a girare in carrozza attorno a Radio Monte Canate. Il diavolo in carrozza con la sua signora diavolessa, continua a girare. Ed abbiamo adesso per voi del sabato, voi del sabato scorso, ricordo, sono tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 5 punti. Un nome di donna di sole 3 lettere. Nome di donna, sole 3 lettere.

top. Rimandiamo gioco per essendo la il pareo dei ricordo, no, è tardi, lo facciamo dopo per mezz'ora per trovare un titolo. Vado con Michele Zarrillo. Michele Zarrillo è un grande della canzone, canzoni molto belle. Faremo subito dopo Zarrillo ritorno a questo gioco. Preparate un nome al femminile di sole tre lettere. Sole tre lettere. Allora, Michele Zarrillo con questo bellissimo Sarabanda.

0: Banda, allora, chi mi dice voi da sabato sapete tre premi, Fashion, Futura Immagine, La Baita, voi non del sabato, 5 punti, un nome di donna di tre lettere, poi concludiamo la prima parte della Hit Parade di oggi con il grande Cocciante, grande, chiedo scusa, i camaleonti, no, Cocciante, chiedo scusa, è un po' imbambito. Pronto? Sì.
1: Lea
0: Pericoli, grande atleta. Lea. Pronto? Ho capito Lea anche Enrica, sì, perché non mi sente al telefono. Non mi sente, penso anche lei, Lea, penso. Guardiamo se c'è qualcuno che ha azzeccato il nome che ho battezzato. Tiriamo su la levina.
2: Il nome battezzato è Eva.
0: Eva.
2: Il nome battezzato è Eva.
0: La prima Eva. Eva D. La prima donna è dai là. E andiamo con Riccardone Cocciantone che occupa la sesta posizione nella nostra Hit Parade. Riccardo Cocciante con belle canzoni, veramente belle tutte le canzoni di Cocciante, tipo questa Sincerità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Logicamente sono, come sempre, in ritardo. Una domanda dialettale in questo dialetto per diletto è molto facile. Sapete dirmi come chiamiamo noi che parliamo correttamente il dialetto? Non parliamo l'inglese, il russo, il giapponese, ma il dialetto, il parluma ben. È un nostro passaporto per dimostrare che siamo di Salso e del luogo, perché non in tutta la penisola si parla lo stesso dialetto. Come chiamiamo in dialetto la punta di vitello? Punta di vitello. Si può fare arrosto, si può fare ripiena,

5, 4, punta di vitello, arrosto o ripiena. Chiamiamo in dialetto top. Non vi do la risposta non avendo avuto nessun contatto, come faccio di solito quando c'è anche una telefonata. Do la risposta, se no tengo il mio segreto, è chiuso in me, il mio eccetera eccetera eccetera. Andiamo con un'altra canzone, un'altra canzone molto bella, e siamo un altro personaggio veramente bravissimo che anche a me piace tante. No, è un po' tardi, è un po' tardi per la parola dialettale. Allora un Renato Zero, Renato Zero con questo Viva la Rai.

la RAI se terrà Ranucci a Report e non si intrufola la politica. Sapete dirmi quale quale lingua ufficiale si parla in Argentina? Strano che Trump non voglia anche l'Argentina, ormai vuole tutto. Vuole tu Groenlandia, Danimarca, Principato di Monaco, di Iran, stretto di Hormuz. Qual è la lingua parlata in Argentina? Ma logicamente è lo spagnolo. L'Argentina si parla spagnolo e spagnolito. Ed andiamo con Pierangelo Bertoli, il grande Pierangelo, mitico, grande, favoloso, con questo brano che io adoro, che è Eppure Soffiamo.

Sofia, ancora a proposito, dove c'è il matto grosso? L'abbiamo anche noi il matto grosso, in Italia, il Brasile. Sapete qual è la lingua ufficiale del Brasile? Vale 2 punti. Qual è la lingua ufficiale del Brasile? È il portoghese. In Brasile si parla il portoghese. Ed andiamo con Little Tony e il suo Bada Bambina. Poi Gioco di Fortuna.

Bene, guardiamo chi vale 5 punti riesce anche casualmente a indovinare chi c'è alla seconda posizione. Chi abbiamo alla seconda posizione? 5 punti. Abbiamo il grande Lucio Battisti. È il grande Lucio. Non è Francesca. Il brano che vado a proporvi a conclusione anche di questa parte, però ci sarà subito dopo il gioco di fortuna, il nome preparate un nome al maschile di tre lettere, Battisti.

0: canzoni di Battista.
1: Battisti.
0: Intanto potete dirmi se volete un nome maschile di 3 lettere, perciò sono pochi, e ho cercato di, come per il nome femminile, di agevolarvi per la vincita. Nome maschile, 3 lettere. Eccolo qua, sentiamolo. Pronto?
2: Hai sentito?
0: No, non ho sentito.
2: Noè.
0: L'arca di Noè. Grazie, Erika.
2: Pio.
0: Decimo, Pio undicesimo, Pio dodicesimo. Nome che... molto attribuiti Pio ai papi, è vero? 5 4 3 2 1 battezzato è Leo, vogliamo, è l'abbreviazione Leo. Di Leone, ma è Leo, quanti si chiamano Leo, D'Ambra Leo, me l'ha suggerito Erika, è vero Erika? L'altro giorno dicendo Leo D'Ambra, e io subito come te recepisco i messaggi.
1: Il nome battezzato è Leo.
0: Leo, Leone, abbiamo anche adesso un leone completo, ma è sempre un'abbreviazione. Comunque Bea, anziché Beatrice, sono tutti nomi che poi sono diventati nomi propri, dati propri. Andiamo con la... pubblicità, poi il riepilogo della Hit Parade.
3: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
4: Lo ha fatto in silenzio. Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
3: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
3: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia a Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Ed abbiamo, come dicevo, il riepilogo della Hit Parade. Alla decima posizione Vasco Rossi, nona posizione Camaleonti, ottava posizione il grande Nicola Di Bari, alla settima posizione Michele Zarillo, sesta posizione Riccardo Cocciante, Renato Zero alla quinta posizione, Bertoli alla quarta, terza posizione Little Tony, il grandioso Lucio Battisti alla seconda posizione. Perciò non mi rimane che presentarvi la posizione d'onore.

Del personaggio che tutti conoscete abbiamo una notte così, una cover che dedico a tutti voi che amate questo genere di musica.

saprei rispondere subito a questa domanda che vi fa Silvana. Chi ricorda dov'era il grande magazzino abbigliamento di Ubaldo? Grande magazzino di abbigliamento Ubaldo. Io saprei rispondere immediatamente. Come saprei rispondere immediatamente? Chi è stato lo storico maestro di tennis nel dopoguerra, il più famoso maestro di tennis salsese puro sangue? Fra l'altro, allora il tennis era solo al Poggio Diana. Guardate com'è ridotto il Poggio Diana e poi capirete cosa c'è, qualcosa che a Salso non funziona. Enrica non si è fatta scappare la Pippo, il famoso Pippo Favalesi o Peppino Favalesi, il maestro di sì, ma il famoso Fidenza, magazzino di abbigliamento Ubaldo, il famoso Ote. Ote era in via 25 aprile, via 25 aprile, era molto facile quella di Salso, l'ho fatta facilissima, facile anche quella di Fidenza. Un punto ancora a Salso che vola a 20 con Enrica, bravissima. Veramente l'Enrica tiene su bene, a Fidenza che tiene su le carte, ma almeno per il momento non vedo nessuno. Abbiamo nessuno che primeggia in domande fidentine. Nulla succede, voi lo vorrete, mi farò risentire alle 12:40 con il programma di disco richiesta. Ciao a tutti.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'aggressività nuoce oggi all'Ariete. Il Toro non deve contare sulla generosità degli altri. Il Gemello deve accettare oggi ogni critica. Il Cancro ha tanta fortuna a causa della sua personalità particolare. Il Leone, a causa di una polemica inutile, può farsi un terribile nemico. Per la Vergine, un amore difficile. La Bilancia esagera oggi in ogni cosa. Per lo Scorpione, giornata economicamente valida. Il Sagittario, se non è prudente, può correre un rischio. Giornata sentimentale e romantica per il Capricorno. Momenti deliziosi per l'acquario che ama. Incomprensione familiare per i pesci.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77

0: 3604 strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
4: Notizie flash. Notizie flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto. per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo circa un appartamento salso in affitto, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate, Famiglia Sicura, parola di Vittorio. Abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, per perciò il prossimo appuntamento, domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Abbiamo invece Calicanthus Piante e Fiori. Oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, qualsiasi cerimonia viene addobbata con professionalità. Per ufficio informazioni, al punto di riferimento davanti al cimitero, Calicanthus, per farvi installare la app Canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed abbiamo il, come dicevo, il pensiero che vi offre Calicanthus: morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, l'ha detto Roberto Benigni.

0: Ed abbiamo il caso Ranucci, il caso che fa più parlare in Italia, il caso Ranucci, falsità, deviazioni, ce n'è di tutto. Ora interviene anche Giovanni Minoli, ex direttore del Corriere, come possibile persona informata sui fatti, inchiesta dell'attentato Ranucci, dice che se fossi una toga, un giudice, interrogherei anche Paolo Mieli. Giovanni Minoli entra così in dibattito di inchiesta per questo fatto eclatante. Ed abbiamo invece Roma. Roma, città aperta, rapina a mano armata in un supermercato Conad in via delle Province. Proprietario è stato minacciato da due delinquenti balordi che si è messi in galera, poi qualcuno li va a trovare, questi delinquenti si aspettano che ci vada io, hanno minacciato ed ora le forze dell'ordine cercano di ritrovarli, mentre invece a Brescia rapinato per 1.000 euro mentre ricarica il postapay, un settantenne è riuscito, un brillante settantenne, a rincorrere i manigoldi ed logicamente ha trattenuto il bastardo fino all'arrivo dei carabinieri. Mi auguro che poi abbiano fatto il loro dovere, incarcerarlo a doppio mandato. Sentite questa, ormai viviamo in un mondo ignobile, disabile, deriso e preso a sassate da un gruppo di giovanissimi, ha il naso rotto. Siamo a Foggia, San Giovanni Rotondo, Padre Pio, denunciato, quanto ha denunciato i carabinieri, la vittima tramite l'avvocato Francesco Prio. Perciò stavano svolgendo indagini per stanare, e mi auguro, anche gli autori. E veniamo ancora al caso Sigfrido Ranucci. La decisione, dicono, se me lo concedete, il dado è già stato tratto, perché la RAI è politica, diciamo. La RAI, chi comanda al governo, comanda la RAI, che sia di destra, di sinistra, di fianco, sopra, sotto, dovrebbe essere un ente fuori politica, però dopo subentra sempre la politica. Comunque la decisione ormai di esaturare Sigfrido Ranucci è nell'aria, vedremo se lo manderanno via o meno, sarà il direttore generale della RAI a dirlo. Già, però c'è il rischio dell'effetto Santoro, interviene anche Santoro per la stessa cosa, che anche lui è stato esonerato dalla RAI. Ora cercano la Milena Gabbanelli, grande piacentina, grande giornalista, che però ha rifiutato categoricamente di prendere in mano quel programma. Perciò persona veramente saggia. Colpiremo le basi USA in Europa. Non è tranquillizzante che l'Iran dica questo, vedremo se eseguirà. Certo è che Trump, mi sbaglio sempre, lo faccio apposta, ma ho detto di non farlo più, un bel casino l'ha creato. Ora la NATO è pronta per intervenire. Io però dico una cosa alla NATO. Me lo concedete, questa è imparzialità, perché io sono per l'Europa, per la NATO, per il Patto Atlantico, sono per quelle cose che portano bene e progresso, è vero? Ma dico solo una cosa: se dalle basi europee, quelle più vicino all'Iran, partono aerei che vanno a bombardare l'Iran, l'Iran ha o no il diritto di bombardare quegli aeroporti? È una domanda che chiedo a voi, che non è una, perché la NATO è giusto che difenda la nostra mentalità, ed origine dei fatti è quella della democrazia e della pace fra i popoli. Ma se tu in casa tua hai un delinquente che viene a rubarmi in casa, non lo fai le forze dell'ordine entrare in casa per prenderlo? È meglio come ha detto il mitico Crosetto, non stimolare e dare di queste idee all'Iran, che è un paese abbastanza belligerante. Indagini sull'omicidio della piccola Indy. Pensate, ne hanno estrapolato un film di questa bambina, che chiedeva aiuto. Mi ha spaccato il cuore. Questa bambina, dove nell'auto dei genitori tutti morti, i familiari di questa bambina hanno trovato più di 300 colpi, facevano il tirassegno. L'esercito israeliano ora si decide, l'esercito israeliano, di fare una verifica se tutto è stato fatto correttamente, cosa che nessuno crede. Ed abbiamo ormai Trump non alla frutta, siamo al digestivo, neanche più al caffè, al digestivo, perché adesso Trump schizza l'occhio a Kim. Kim, è il dittatore più grande del mondo. Il papà, ricordo e l'ho sempre detto, faceva mangiare gli avversari politici ai cani, parola di Vittorio, che legge e si informa. Ora Trump ha poche chance di amicizia e si può fare l'occhiolino a Kim, che è il dittatore della Corea del Nord. Ed abbiamo, dopo Berna, anche Berlino e Vienna si accodano e rimandano in Italia tutti i migranti dopo il flop colossale. Le opposizioni accusano che è stato un flop quello della Meloni di bloccare le frontiere, ma non sapendo che il primo punto di sbarco, e noi siamo confinanti 8.000 chilometri con nazioni a rischio, più di tutti è l'Africa, e perciò logicamente dobbiamo tenerci l'immigrazione in quel caso. Ed andiamo invece con PNRR. Il Trentino è la regione più virtuosa che, ripeto, ha speso più soldi di questo ben di Dio del PNRR. Parliamo delle regioni del nord Italia. Indietro è la Liguria. Da un sondaggio le regioni del sud appaiono in affanno, generalmente sono più lente ad porre logicamente le condizioni, le basi per poter avere il PNRR. Caldo e siccità a rischio, quantità enormi di cibo, di bestiame, parmigiano, tiene timori però per il futuro. Ricordiamolo che si sono riuniti, è giusto che sia, per parlare di questa siccità che mai si era verificata. Si parla tanto di scuola, ma il ritorno nelle aule che presenta un conto salato per le famiglie, i libri passano sul bilancio di casa, passano e hanno una voce molto importante. Alle medie la spesa si aggira sul 300 euro e alle superiori può arrivare anche ai 500 euro solo per libri. Perciò l'inizio scuola presenta il suo conto. Ricordiamolo invece, diciamo, il grande mistero che è per evitare controlli, un balordo in via Toschi, centralissima via Toschi a Parma, è stato denunciato che aggredisce, addirittura per evitare un controllo, perciò uno che ha pulito ben venga e si sente rassicurato quando vede le forze dell'ordine. Io lo dico sempre, quelle pochissime volte che mi fermano, sono tranquillo perché siete in giro e controllate, ma non la pensano così. Chi non è in regola è i delinquenti, perciò fanno anche gli arroganti e i prepotenti e picchiano, aggrediscono gli agenti. Carabinieri sempre fanno razzia di formaggi e lui singolo fugge, grazie poi alla targa automobilistica ripresa dalle telecamere del supermercato, è stato pizzicato dai carabinieri. Non mezz'ora di galera, per l'amor di Dio, diciamolo ai bonisti, che guai chi tocca i delinquenti, anzi per Natale li andremo a trovare in galera. Ed abbiamo ancora il furto sotto casa, Sissa, tre casali, finti ricambi di mezzi agricoli. Un 58enne cade nella trappola di una 69enne che è stata denunciata dai carabinieri, perciò lei 69 anni truffatrice, lui 58 il truffato. Non il tartufato, oggi è, come tutti sapete, è il 20 ed è San Bernardo de Chiaravalle. I nati oggi sono persone estremamente gradevoli, affidabili, calme, molto molto naturali. Questo è uno dei motivi che giustifica il giro numeroso di amici e familiari che gli vogliono bene e che vanno attorno a loro, sono anche molto attenti ai problemi degli altri, perciò della sofferenza del prossimo, oltre che a valersi e cercano di comprimere gli incarichi per poter dare una mano anche agli altri. Le emozioni e i sentimenti sono per loro molto molto molto molto importanti e non vanno assolutamente presi alla leggera. Spesso sono molto forti dalle altre persone, chiedono di esserlo anche loro, perché vanno sapere che sanno affrontare e superare non soltanto le proprie paure, ma cercano di farle affrontare e superare anche alle persone, è importante, alle altre persone. È importante che trovino una momento di gioia e di allegria nella loro vita. Come sarà, come sono i pregi dei nati oggi? Fantasioso e coraggioso, i difetti preoccupato e poco risoluto in tutte le cose. Insomma, è un po' molle, è un po' bizzarro. Come sarà oggi? È il tempo nuvoloso e lo vediamo con nubi in aumento, nel, specialmente nel comparto dei rilievi, con qualche apertura altrove, rovesci possibili sui settori montuosi, ma poco probabile nei restanti settori, zero termico al 4300 metri con temperature minime più 22, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada K

0: Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
0: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene?
3: Volare!
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare.
0: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Rita e Maurizio
1: ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 20 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Bernardo di Chiaravalle, morto nel 1153.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bernardo.
1: Bernardo è un nome di origine germanica e, come tutti i personali nordici, anche questo è composto. Nel primo elemento individuiamo la parola Bero, cioè orso, mentre nella seconda parte troviamo Hart, che vuol dire duro, forte. Il significato complessivo è dunque orso valoroso, dove l'orso era considerato all'epoca un animale sacro.

0: Carla Fracci è nata a Milano il 20 agosto 1936 da una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre, infatti, era tranviere.
1: Era una bambina di costituzione piuttosto delicata, perciò i genitori, che non avevano disponibilità finanziarie, decisero di mandarla alla scuola del teatro alla Scala, dove avrebbe così seguito regolari corsi scolastici, frequentando inoltre gratuitamente la scuola di ballo.
0: Facendo questo, assecondavano anche le tendenze della bambina, che fin da piccola aveva manifestato una vera e propria passione per la danza.
1: Probabilmente i genitori non sapevano che questa loro decisione sarebbe stata determinante per il futuro della piccola Carla.
0: La bimba, infatti, cominciò a seguire i corsi di danza con vero entusiasmo. Vi si dedicava con tutta la buona volontà. Presto cominciò a distinguersi fra tutte le alunne del corpo di ballo e a calcare le scene prima in balletti di gruppo, poi come ballerina solista.
1: La sua rivelazione risale al Festival di Nervi del 1957, dove la Fracci si esibì con successo strepitoso nel Pas de Quatre di Pugni.
0: La giovane ballerina aveva solo 21 anni, fu letteralmente subissata da applausi. Aveva da percorrere una strada meravigliosa. Prima ballerina della Scala e stella di fama mondiale, Carla Fracci è considerata una delle più grandi ballerine di tutti i tempi.
1: All'alba del 20 agosto 1914 si spegne Giuseppe Sarto, nato a Riese di Treviso nel 1835, papa dal 1903 con il nome di Pio X.
0: Papa Sarto muore in un'ora difficile, mentre i tedeschi mettono a ferro e fuoco il Belgio. Dagli storici verrà giudicato un pontefice paladino dell'oscurantismo ormai incompatibile con i tempi nuovi.
1: Brno, 22 agosto 1976. Walter Villa, 33 anni, emiliano di Castelnuovo Rangone, si conferma per la terza volta consecutiva campione mondiale nella classe 250 di motociclismo.
0: Nel Gran Premio di Cecoslovacchia, Villa ha battuto facilmente gli avversari anche nella gara delle 350. Sul circuito di Nürburgring conquisterà il titolo anche in questa classe.
1: E passiamo allo sport più costoso del mondo.
0: Si tratta della gara fra yacht di tipo J, imbarcazioni costruite fino al 1937, e fra barche da 12 metri di classe internazionale. Possedere queste imbarcazioni e farle gareggiare è più di quanto possa permettersi anche un miliardario, tanto che questo sport è riservato solo ai multimiliardari e alle società.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 21 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Voilà, eccomi qua. Fa anche rima. Ciao a tutti, buongiorno. Sto guardando, come penso, abbassiamo la musica. Tutti voi, se piove o no. È piovigina, due gocce, non viene nient'altro. Comunque la temperatura da stamattina che era insopportabile. Alle 7 qui da noi era insopportabile, però mi hanno detto che anche a Fidenza c'era una temperatura anomala, mamma mia, non anonima, che è tutt'altra cosa. Veniamo invece a noi, al disco richiesta, cominciamo di nuovo a scalettare la hit parade per la settimana prossima. Una hit parade con una classifica reale, cui non vede più vincitori per la seconda posizione, ed abbiamo invece il punti d'appoggio, quelle forse condizionale di rigore. Sono riuscito a trovare, ho altre un'altra versione di quello che non ho detto, devo dirlo, complimenti ancora, scusate se mi esprimo così, perché è un po' come una volta quella fidentina che segnava, ripeto, una per una le richieste che avvenivano, e bravissima, anzi la ringrazio, ed che logicamente azzeccava sempre la seconda posizione. Abbiamo la stessa formula, però questa volta a Salso, e questa volta con tutto quello che dico, tutto segna quelle che sono le domande salsesi, e sa classificarle in modo che in un giorno, massimo due, riesce a trovarlo. E non è il caso di questo cantante, quale tenorino, che non ho mai fatto, tenore, una voce, non è Mario, non è Armando Chezzi, non è Civedo, non è Lucio D'Ambra, né Leo D'Ambra, non è, insomma, non è. Era un tenore con una voce, credetemi, scomparso, favolosa, vi garantisco, insomma, non è che sappia molto, ma qualcosina di voci tenorile me ne intendo. Ed valeva la pena che qualcuno gli pagasse gli studi per farlo studiare. Poi purtroppo l'avvenuto decesso prematuramente. Io l'ho sentito cantare, l'ho sentito in un paio di concerti, e vi garantisco, era un mago. Abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, velocemente, avete visto, perché ormai si sa tutto del disco quiz, manca solo l'orecchio. Logicamente quello non ve lo posso fornire io, dovete dirmi il titolo, ripeto, non sono quei titoli, non do colpi bassi come darebbe l'Annetta, a cui mando un saluto, ciao Anna, auguroni ancora. Colpi bassi come darebbe l'Annetta, dicendo delle cose sconosciute proprio, se volessi non indovinate nessuna delle domande, perché pensate solamente le canzoni che arrivano, potrei mettere un tipico sconosciuto, una canzone magari cantata da un cantante o una cantante bravissima, ma mai
sentita o mai rappresentata. Non faccio quelle cose nel modo più assoluto, perciò a voi dirmi almeno qual è il titolo di questa canzone che ho preambolato e ho detto che è molto molto famosa. Ed abbiamo il rumore, è stato detto, lo dico ai più attenti, se qualcuno poi è distratto, peggio per lui, ma ai più attenti che è stato detto tutto di questo rumore, tutto e ancora un po' di più. Però vi do anche la possibilità di farmi domande. Cosa può essere, secondo voi, l'oggetto che fa questo rumore? Sentitelo bene,

Bene, posso parlare? Sì, l'avete sentito 3-4 volte, anche troppo, perciò anche di questo si sa tutto, meno cos'è l'oggetto. Si sa tutto, però potete fare, se volete, anche domande. Perciò fatemele, sarò ben lieto di rispondermi. Vado, ricordo che qui per i tre giochi, Fidenza, non Salso, Salso sono 5 punti, 5, per Fidenza, Disco Quiz e Rumore sono 3 premi e 50 punti. Vado a completare l'almanacco di oggi.

San Bernardo, io prediligo la Bernarda, abate e martire della Chiesa, grande dottore. Compie gli anni Sommi Achille Arisa, Arisa ne compie 64 anni. No, no, no, gli altri non li conosco nel modo più assoluto, perciò vado immediatamente a girare la pagina. Chi nasce oggi cercherà di emergere con i propri mezzi nei settori di sua volontà. Perciò cercherà di diventare bravissimo dove emerge. La frase del giorno: posso accettare fallimento, ma non posso accettare di non provarci di nuovo. Perciò l'ha detto Alan Bordan. Perciò il fallimento lo accetto. Però non avere almeno tentato o provato qualcosa che non si dovrebbe giustamente fare. Il sole è sorto alle 6:28, tramonterà alle 20:24, se la luna è crescente, si leva alle 15:23, cala alle 23:39. Proverbio del giorno: quando fai del male, riflettici su, quando fai del bene, dimenticalo. Basilicata, è vero, quando fai del male, riflettici, potresti avere male, ma quando fai del bene, dimenticalo, perché tutti si dimenticano del bene che hai fatto. Curiosità del giorno: l'idea del cartellino giallo e rosso nelle partite è stato inventato dall'arbitro Atkinson nel 1962, ricordando che era generalmente un sanatoria alla partita stessa, che veniva poi discussa. 1960 viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, 1960, dal presidente della Repubblica, allora Giovanni Gronchi.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo circa un appartamento salso in affitto, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate, famiglia sicura, parola di Vittorio. Abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento, domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Abbiamo invece Calicanthus Piante e Fiori, oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, qualsiasi cerimonia viene addobbata con professionalità. Per ufficio informazioni, al punto di riferimento davanti al cimitero, Calicanthus, per farvi installare la app canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed abbiamo il, come dicevo, il pensiero che vi offre Calicanthus: morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, l'ha detto Roberto Benigni. Uno che scherza sempre, Roberto Benigni, morire non è che mi piaccia, sarà l'ultima cosa che faccio. Abbiamo tutto esaurito per i giochi del Mediterraneo, sono la 20ª edizione, moltiplicato per 20 per 4, 4 sono 80, da 80 anni, 4.000 gli atleti, 26 le nazioni, in 33 discipline, tutto esaurito. Non possiamo inventarci anche noi a Salso le Olimpiadi delle Terme. Austria, già trasferiti. Cosa ha fatto la Meloni? Mamma mia, la Meloncina stavolta, insieme a Trump, quella amicizia ferrea con Trump, anche qui ha fatto un qualcosa, insomma, non in base al nuovo patto europeo sull'asilo. Perciò chi poggia piede nel nostro territorio, e noi siamo convinti, comunque è dura, poi spiegherò. Alle 14:30 benzina super quota 2 euro al litro, anzi il diesel continua a salire, il gas continua a salire, e tutti in coro grazie, grazie Trump, grazie, perciò alla grande stratega economico per la sua borsa, Trump. Ricordiamo, inalano solvente 5 operai intossicati, 2 sono gravissimi ad Ancona. Verso Bari, barca con 7 corpi di migranti a bordo, 29 morti, minori, chiedo scusa, non accompagnati. Lampedusa, salvati 55 migranti. Come vedete, l'operazione della Meloni è stata un fiasco completo, perché la prima zona d'appoggio li abbiamo in casa. E reclamare, perché lì, vabbè, è inutile dire, minorenne al volante, dunque guidava, ferito grave a Napoli, 3 ragazzi fuori strada. Sono le cose che succedono tutti i giorni. Poi un 72enne è morto sbranato da 2 Rottweiler, ritrovato in una campagna nel Salento. Poi vi darò dettaglio minuto per minuto nel notiziario. Ricordiamo che Papa Leone è atteso al meeting di Rimini, furto di opere d'arte dell'Antonello di Messina, spostati i custodi, ma diciamo, se hanno le bistecche negli occhi non devono più essere custodi quelli, è vero, o che erano d'accordo. Media, Gran Bretagna, duchi e Sexto tornano in patria, annuncio di Harry e Meghan al re. Vogliamo tornare, mamma mia, questi qui mi fanno pena, poveretti, mi fanno pena, Harry e Meghan, che hanno voluto andare in America, adesso vogliono tornare, povero Carlo, che io rispetto tantissimo come re. Poi sono tante altre notizie, tante notizie da divulgare, che faremo comunque alle 14.30. Domani tempo instabile nella prima parte della giornata, temporali sparsi, localmente abbondanti sui rilievi, migliorerà nel corso del pomeriggio, apprezzabile diminuzione delle temperature, specialmente massime. Qui sta viaggiando in carrozza il diavolo con sua moglie, sentite i tuoni, ma non viene giù una goccia. Zero termico a 3900 metri, temperature minime più 20, massime più 27, venti deboli occidentali, localmente forti sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo, eccolo qui, dov'è il telefono? L'avevo sotto il naso, no, l'avevo alle spalle, perciò mi ha preso alle spalle. Per tutti voi, da Pietro leggo integralmente il messaggio, sempre di una gentilezza e squisitezza che ne hanno dell'incredibile. Ecco qui, ciao Vittorio, buona giornata, buon giovedì a te e a tutti gli ascoltatori e allo staff di Radio Montecanate. Un saluto carissimo al carissimo Roberto Boerio di Ivrea. Roby, ciao e un abbraccio forte, forte dal tuo migliore amico del mondo Vittorio, gentilissima Mirella, un forte abbraccio, forte, forte alla cucciolotta con il Dwarf Savoir. Devi sapere per il grande Pietro Aznavour.

devi sapere quello che non sai. Sapete dirmi a Cuba che lingua si parla? Non si parla l'americano, che è vero. Trump vuole anche Cuba, vuole anche Cuba, è un po' ingordo. Trump è un ingordone, vorrebbe tutto il mondo, mamma mia. Anche Cuba vuole, è vero, è vero, è vero. Quindici. A Cuba si parla non l'americano. A Cuba si parla lo spagnolo. Sono i conquistadores che hanno conquistato quasi tutto il Sud America, che si sono divisi la fetta buona. Poi abbiamo Daniela Lippini, qui mando un saluto a lei e a Luigi, mando un saluto a Franco con il brano bellissimo Cara di Christian. Vai!

cara, Christian, per Daniela. Ed continuiamo, visto che non conoscete, sapete dirmi in Israele quale lingua ufficiale si parla? In Israele, vale, regalo un punto, quale lingua ufficiale si parla in Israele? 15. È logicamente l'ebraico, eh? È ebraico a Israele. Non sapete, non siete molto molto esperti delle lingue che si parlano al mondo. Poco male, ci rifaremo. Intanto andiamo con un'altra richiesta, che è per la mitica Pia di Parma, che richiede il brano molto bello Sereno è di Drupi. Pavese, Pavese, come i pavesini.

0: Grande Pia, grande, grande, grande, grande, grande. State facendo un programma divino, non col vino, divino, veramente grazie a tutti voi. Adesso voglio premiarvi. Ne farò un paio sempre, li faccio facili, perché non è che ci siano poi tanti nomi, al maschile, poi farò quello al femminile, con maschili, nomi maschili, con quattro lettere, quattro lettere, quattro lettere. Chi mi dice un nome? Avrete a disposizione voi del sabato tre premi e 30 punti. Voi, non del sabato, tipo Claudio, 5 punti. Sabato scorso, che rientrano nel gioco la Silvana, la Diletta, l'Anna, Roberto Boerio, l'Anella. Quelli sono nomi che mi sono segnati, ho ancora il foglio di chi ha giocato non questo sabato, l'altro sabato. Gli altri sono 5 punti. Guardiamo se avete fantasia nel dessert, slogan di Bindi, pasticceria Bindi Milano. Pronto?
1: Luca.
0: Cos'è, scusa?
1: Luca.
0: Mucca?
1: Luca.
0: Ma il nome di un uomo? Ah, Luca! Ho capito Mucca. Scusami, se ero imbambito, scusami. Ho capito Mucca. Luca, Luca. Scusami, Diletta, colpa mia. Ormai sto perdendo un po' il. Ho capito Mucca. Cos'era Mucca? Pronto? Pronto?
1: Aldo.
0: Cos'è, scusa?
1: Aldo.
0: Aldo! Aldo, qui l'abbiamo capito bene. Se non sbaglio, era la Silvana che c'è sempre quel problemino. Sarà magari il mio telefono, che va e viene. Aldo. Aldo. Allora. Guardiamo se sento bene la prossima telefonata. La sento da Dio. Sentite come lo squillo arriva bene? Sentite. Arrivano bene gli squilli. Ma può darsi che siano le nostre linee telefoniche, perché insomma.

0: Io sono qui, io sono qui, vicino al telefono. Sono qui vicino al telefono. No, non ho sentito niente. Pronto? Avete sentito voi qualcosa? No. Enrica, dimmi. Afro, ma nessuno t'ha sentito. Enrica, era in diretta, l'avete sentito. In bambino, insomma, ma mi attesa. Aldo, grazie. Allora, andiamo. Avete sentito? Battevo sul telefono. Non è che sia colpa qui, eh. Vabbè, c'è qualcosa. Insomma, ecco perché mi piace sondare bene. Aldo. Hai sentito? No, nessuna telefonata è arrivata in diretta da Erika Perè, era in diretta. Nulla di male, nulla, nulla di male. Attenzione, però guardia Anna, ascolta Stella, guardiamo, ma sarà Silvana, sarà Silvanissima che ha le marce in più. È un nome. Attenzione, che potrebbe essere un diminutivo, che però è diventato nome proprio. Perciò tutti i diminutivi vengono, guardiamo chi, quattro lettere, gli do non, tre punti, non due, tre punti. Eccolo qua. Cos'è, scusa? Enzo, che sta per Vincenzo, Lorenzo, che sta per brava, Anna, brava. Enzo, non è Enzo, guardiamo se qualcuno vuole i tre punti. È il diminutivo di un nome che però è diventato nome proprio. Sentiamolo, se no sto qui fino a
1: No,
0: sera.
1: Vito.
0: Vito.
1: Il nome è Vito.
0: Che dovrebbe stare per Vittorio, Vito Salvani, conosco Vito Kellion, addirittura Vito Cellini, che è colui che mi ha venduto la casa qui in via Vito. Secondo me è il diminutivo di Vittorio, che però è diventato a tutti gli effetti nome proprio. Allora, andiamo per via nessun vincitore. Andiamo con la pubblicità. Poi tutti col dialetto, guardiamo se riusciamo a capirci meglio.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella

0: terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita. Da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
3: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cat da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Ricordo a tutti voi, posso permettermi di dirlo, che stamattina senz'altro la Silvana non era in ascolto, Silvana non poteva essere in ascolto, perché sapete che io sono come un manifesto, l'angeva Mema, la sceriffa. Te Vittori zitamme un manifest, zi segret me manifest. Non riesco a tenere le cose, ma nessuno stamattina mi ha saputo dire l'equivalente in dialetto della famosa punta di vitello o ripiena o al forno, la picaia, le picaia. Silvana, sono sicurissimo che lo sapeva. Guardiamo adesso, se sapete questa domanda, era al funerale di Don Felice. Don Felice, infatti, io sono arrivato tardi, avrei seguito volentieri il funerale, ma Diletta mi ha detto che ero lì davanti con tanta gente, che era già avvenuto. Grazie Silvana. La picaia, Silvana, mancavi te, eh? Yammia savi dim la punta di vitello ripiena, ti ricorda l'alba o al forno? Io la preferivo ripiena, perché mia nonna Rosa la faceva, la picaia, damna fette picaia. Niente, vediamo se sapete almeno questa, vale un punto. Togliere la tovaglia da tavola dopo aver mangiato. Come diciamo in dialetto? Qui c'è sempre il diavolo con sua moglie che al gira, ma manda mia una gusa. Pronto? Silvana? Pronto? Pronto? Enrica, l'abbiamo sentita bene, anche se sembrava in cantina, ma l'abbiamo sentita bene, insomma io l'ho sentita bene, anche lei, guardiamo, sono due linee, se c'è qualcun altro che vuole dirmi la versione giusta, perché sia la Silvana sia l'Enrica hanno sbagliato la domanda. Guardiamo, niente, era un bluff, hanno indovinato, va sparcer, togliere la tovaglia, l'ho fatto per complicarvi, perché uno se mi chiamava mi diceva Di Vittori, anche a me dica sparcer, e anche a lui davo il punto. Niente, sono un Anna, sono un birbantello, me lo dici sempre, ma lo sono davvero. 21 per Silvana e per Enrica, bravissima, che va a 18. Va a sparcer le tevle, chiambele magne. Andiamo con, togliamo il dialetto per Diletto e andiamo di nuovo con le vostre richieste. Allora sentiamo un attimo, per ci so, ecco qui, è l'Anna, ma prima dell'Anna c'è la Norma.
1: Ciao Norma, e poi per la dedica all'anello di Graziella, alla mia cara infermiera Monica del Santa California, grazie Monica.
0: Grazie a te, Norma, Monica, Santo California, bellissima canzone per la nostra Norma di Parola, ora diventata a tutti gli effetti Norma di Salso, perché è da un po' che ha Salso, eh.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una

0: Sono sicuro che non indovini. Poi subito dopo faccio la domanda. Preparate un nome femminile di quattro lettere, come è stato Vito al maschile. Guardiamo se trovate quello al femminile. Prima però vi chiedo, vi do 3 punti, come si chiama quel bel ragazzo? Ormai fanno tutto in casa, hanno tutto in casa. Il genero di Trump, anche lui in politica, gliel'ha messo Trump, logicamente, come la Meloni, si può dire che tutta la famiglia è in politica. Lì a Montecitorio la stessa cosa è in America. Come si chiama il genero che, bravissimo, un bel ragazzo, alto, che cerca di, non è Kissinger, logicamente, diplomatico? Silvana, 3 punti meritati. Pronto?
1: Jared Kushner.
0: Kushner, è un nome, bravo Silvana, è un nome piuttosto tedesco. Ecco, hai guardato se è però una bella figura, ma ripeto, all'asilo, tutto attorno, ormai anche qui in Italia, in politica, hanno gli zainetti, insomma. Non è più la politica che ricordavamo noi di una certa età. Chiamateli vecchi, chiamateli come volete. Kushner, 45, no, il nome non lo sapevo perché mi è venuto. Lei ha saputo anche il nome a tempo reale. Avete visto, 3 secondi. Perciò non dite che sono pochi. Quando sapete le domande, arrivate immediatamente. Kushner, grande, grande diplomatico, ma con un suocero come quello ben lungi ad arrivare a delle conclusioni. Lo chiamo il presidente dei dazi e il presidente con 5 marce indietro e una avanti. Andiamo con Diletta, che mi ha detto di fare gli auguri, se non sbaglio, di buon compleanno a Don Renato Santi. Oggi compie gli anni Don Renato, perciò anche da parte mia, Diletta mi unisco, gli offre Diletta un mazzo di rose rosse. Provenienti da Calicantus. Prima ascoltiamo qui se.
2: New message.
3: Ciao Vittorio, ero al funerale. Ciao.
0: Grazie, era al funerale.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao, bravo giornalista. Il gioco è, secondo me, uccidere una mosca o una zanzara. Secondo me,
0: È
3: ciao
0: un'ora.
3: Vittorio, secondo me. E poi è la curva di San Michele. Ciao, ciao, sei bravissimo Vittorio, ciao, ciao.
0: Grazie, grazie mille. Non è la morsicata di una zanzara, non è la curva, è San Michele nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Comunque, grazie di tutto. Diletta arriva, eccolo qui, le rose rosse per Don Renato Santi. Ah no, Diletta, Diletta.
4: Rose rosse
0: Ecco,
4: per te.
0: facciamolo in spagnolo, spagnolo, spagnolo.

0: sì, sì, sì, sì. E adesso poi sentiamo anche l'Anna, prima però ho la Irma, Irma in ordine di richiesta faccio i vari brani. Sapete dirmi, l'ho annunciato, un nome maschile? No, è femminile, pardon. Ho fatto il maschile prima con Vito. Nome femminile di quattro lettere. Cosa può essere quel nome lì di quattro lettere? Nome avete voi del sabato, tre premi e Vocation. La Baita, Vocation, Baroni Ceramiche. Eccol chi?
1: Irma.
0: Irma, la dolce Irma. Pronto?
2: Anna.
0: Anna, la quattro lettere, Anna, sì. Anna, sì. Se no diventa Ano, che è un'altra cosa. Anna. Via, via, via, via, che ci arrivate. Diletta, Stella. Ah no, l'hai già detto, Anna, Anna. Allora, forza e coraggio. El mar, el mal, le de passaggio. El mal, le de sempre de passaggio. Dicono in Veneto. Non ho messo dentro ancora, scusatemi, la USB. Chiedo scusa. Mi date un secondo, eh? Bene, infilzato la USB del registratore, vado a scegliere il file, eccolo qua, e poi sentirete il nome che ho battezzato.
3: Il nome battezzato è Dina. Il nome battezzato è Dina. Il nome battezzato è Dina.
0: Sì, il nome... sono un birbantone? Sì, no, in pochi devono sapere. Sono un birbantone o no? Dina, adesso andiamo con Irma, qualcuno ha detto Irma, non so chi, bravissimo, perché è proprio la Irma che richiede ma come hai fatto una canzone bellissima di Modugno. Poi sentiremo un'altra domanda. Bella, bella, bella Irma, grazie.
4: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

per andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Grande Irma, grande. Allora, so benissimo che... no, prima faccio una domanda, poi faccio qualche commento. Mi sembra che ci siano un paio di... accontento le richieste che sono arrivate fino alle 14, non oltre. Sapete dirmi quale lingua si parla in Svezia? Quale lingua si parla in Svezia? Quale lingua si parla in Svezia? Qua, eccolo qui, tutte e due, dai!
1: Svedese.
0: La Silvana, pronto?
1: Pronto? Mi senti?
0: Bene, forte e chiaro.
1: Bene, lo svedese.
0: Svedese, Diletta, Diletta, ascolta Stella, ti do tre punti. Se faccio una domanda a sorpresa, però può chiamare anche la Silvana che era prima di te, ma a tempo reale Silvana, non ti lascio andare a leggere, sai che proprio una nave svedese ha affondato l'Andrea Doria, il nome di questa nave?
1: Non ho capito niente, perché ho la radio.
0: Niente, lasciamo stare, perché se no andate a trovare. Guardiamo se riuscite. C'è stata una nave che ha affondato la più bella nave del mondo, la famosa Andrea Doria. Era una nave che batteva bandiera svedese. Eccolo qui Silvana, dimmi punto.
1: È lo Stockholm.
0: Bravo, lo Stockholman, qui che sta per Stoccolma. Brava Enrica, tre punti, li meriti. La Stockholm che sta per Stoccolma. Brava Enrica, brava. 36 affondati. Pensate che poi hanno girato il nostro comandante... che è stato bravissimo nelle manovre, è stato speronato e addirittura gli svedesi attribuivano la colpa agli italiani che proprio in quel caso non li avevano. 37, 38, 30, brava Enrica, la Stockholm che sta per Stoccolma. Vado con la pubblicità, poi ci sentiamo.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Andiamo, attenzione, ultimi due brani ultimissimi. Il primo, sentiamo una telefonata, poi il primo brano è per l'amica Carla, Francesco. Francesca, chiedo scusa, è per l'amico Giovanni, il dottor Cagnoni Giovanni, cardiochirurgo di fama ormai, grande Giovanni, ed Vittorio. Il brano è un brano di Franco Dani e Teneramente, poi ci sarà Claudione, il nostro Claudio, ma abbiamo Anna che mi dice per il rumore, ascoltiamolo.
3: Vittorio, andiamo a lottare, perché fa tutti i mali che ha, sono quelli del rumore. Secondo me è un grosso bastone che cade. Se poi se vuoi fare tutto un attimo, ti una notte, lo dormi. Grazie, ciao.
1: Vuoi anche tutto un attimo di Anna Oxa, te lo metto volentieri. No, Anna, non è un bastone, grosso bastone che cade, magari sulla mia testa, è perché si rompe il bastone. Anna, sei lontanissima, è tutto un attimo, poi mettiamo il Anna Oxa. Però prima c'era... Claudio, prima c'era Claudio, adesso poi sentiremo la telefonata di Claudio. Andiamo con, prima ancora c'è Carla, perciò non sono due ma tre, spero di rientrare nel tempo. Carla, e Teneramente, Franco Dani.

0: che hanno lasciato il segno. Grazie Carla, ciao a tutti, a Francesca, a Giovanni, a Vittorio. Sapete dirmi chi ha lanciato la bellissima, fra l'altro, canzone? C'è tutto un mondo intorno a noi. C'è tutto un mondo intorno a noi. C'è tutto un mondo intorno a noi. C'è. Eccolo qui, teniamo buona, dai. Fuori di due secondi, chiunque sia. Chiunque sia.
1: Mattia.
0: Silvana?
1: Sì.
0: Silvana, due punti. Mattia Bazzar, era facilissimo. C'è tutto fuori tempo, ma l'ho detto, chiunque era, io non sapevo chi fosse al telefono. E era, è giusto... quando è bello, perché sui fissi non ho il vostro cellulare, perciò chiunque sia, anche se era fuori tempo, andava benissimo. 47-48, Mattia Bazzar, c'è tutto un mondo intorno a noi. Una canzone famosissima dei Mattia Bazzar. Ed abbiamo Claudio prima dell'Anna.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao, come la posso scrivere perché sto guidando? Ti chiedo se per favore puoi fare una dedica ad Anna, sia Maria Teresa.
2: Ciao Vittorio,
0: ciao.
2: Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vita Spericolata di Vasco Rossi.
0: E io ti accontento subito, caro Claudio, Vita Spericolata di Vasco Rossi per Claudio.

0: Bene, ed era la vita spericolata di Vasco Rossi, limo un pochino i brani per non, se no non rientro nel tempo. Andiamo con l'ultimo brano, prima però una domanda, sapete, vale 2 punti, siamo nel 1967. Jimmy Fontana, il mondo, quanta bella quella canzone, bella, bella, bella, vince, non con quella canzone, vince un concorso nazionale. Qual è questo concorso, qual era questo concorso nazionale che non esiste più? Quindici, venti. Jimmy Fontana, 1967, vince un concorso importante nazionale. Vince il disco per l'estate, il disco per l'estate vince nel 67 Jimmy Fontana. Ed abbiamo l'Anna che richiedeva, l'avete sentito, se volete faccio riascoltare.
1: No, new message, all message, play back.
2: E poi andiamo a migliorare, perché fa tutti i mali che ha, sono quelli del rumore. Secondo me è un grosso bastone che cade.
0: È un grosso bastone che cade sulla testa di Vittorio. Poi Anna richiede tutto un attimo di Anna Oxa, che è l'ultimissimo brano.

il messaggio, condivido pienamente quello che scrivi nel messaggio, condivido pienamente.

abbiamo, grazie Pietro ancora per il messaggio super condiviso. Stamattina, Silvana, tu non c'eri, pensa a te che nessun fidentino che mi ascolta perlomeno ha saputo dirmi dov'era il magazzino di abbigliamento di Ubaldo, il famoso Otè. Ubaldo è lì in via 25 aprile, poco male. Adesso Silvana vi chiede domande facilissime, anch'io ho fatto quella di Pepo Favalesi per Salso, altra domanda facilissima, cui però Enrica l'ha bruciata addirittura via. La bruciata. Allora, Fidenza, guardiamo se avete un fuori classe, come è l'Enrica Salso. Dove era il grande magazzino ortofrutta i cui titolari erano i noti fratelli borghigiani Stecconi? Stecconi, negozio frutta e verdura, anzi forse magazzino ortofrutta Stecconi. Per guardiamo se qualcuno lo sa, per Fidenza, dov'è la Villa Tina? La Villa Tina, Villa Liberty, molto bella. Guardiamo se la nostra Enrica riuscirà a ricordarlo. Domanda che è già stata fatta. Dov'era il magazzino ortofrutta cui titolari erano i noti fratelli borghigiani Stecconi? Dove è tuttora la famosa Villa Tina? Villa Tina è bellissima, villa stile Liberty, con tanto di bella scalinata davanti.

0: Ecco qui, Enrica ha trovato il biglietto giusto. Sì?
1: O Villa Fina o Villa Fina?
2: Ho detto Villa Tina, Tina, Tina.
1: Tina? Tina. Non lo so.
2: E per Villa Fina dov'è?
1: Non lo so, non lo so.
2: No, Enrica, Villa Fina dov'è?
0: È difficile capire, farci capire a uno che non ci sente molto bene. Niente, era via, no, è Villa Tina, niente, non lo sa, perciò anche questa la teniamo, hai svelato un piccolo segreto, Enrica, non ti do la risposta perché la teniamo fra le domande cattive. Una villa che è tuttora ben curata, con una grande villa, un bel villone. Dov'è? Pensateci, dov'è Villa a Salso, Villa Villatina, che sta per Tina, mentre invece a Fidenza, dai, provo a guardare chi era.

i due fratelli che avevano il magazzino di ortofrutta a Fidenza, fratelli Borghigiani Stecconi, Stecconi, erano in via Malpeli. Niente, quella di Sanso la teniamo ed andiamo con la pubblicità, poi il notiziario super ritardo.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo circa un appartamento salso in affitto, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate, famiglia sicura, parola di Vittorio. Abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Abbiamo invece Calicanthus Piante e Fiori. Oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, qualsiasi cerimonia viene addobbata con professionalità. Per ufficio informazioni, al punto di riferimento davanti al cimitero, Calicanthus, per farvi installare la app canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed abbiamo il, come dicevo, il pensiero che vi offre Calicanthus: morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, l'ha detto Roberto Benigni. È una frase bellissima e veniamo, è condivisibile penso a tutti, veniamo alla nostra conaca. Benzina, signori, ringraziate Trump, l'ha ringraziato, vola oltre un litro di benzina 4.000 vecchie lire di più, cioè, lo dice l'osservatorio prezzi dei carburanti, questa impennata è al massimo da tre anni e mezzo a questa parte, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, a 2-2, adesso è l'altra guerra. Come vedete, i grandi capoccioni che comandano il mondo veramente non sanno avere limiti di come gestire questo mondo. Il guaio è che le persone, io capisco in Russia che o fai quello che dice Putin o ti danno 11, 12, 13 anni di galera. Se dici che la guerra è voluta da Putin non mi piace, avete visto quel partito che si è creato contro la guerra, ha fatto tacere tu, l'altro l'ha mandato in Siberia a morire. Insomma, è possibile che il mondo guardi e si volta da un'altra parte, ma possibile che l'ONU non esiste? È possibile che tutte queste cose non siano di dominio pubblico? 5 operai rimasti intossicati per avere inalato sostanze tossiche in un cantiere ad Ancona. 2 in codice rosso, 3 in condizioni meno gravi, avrebbero respirato i vapori di un solvente che avevano aperto per utilizzare durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo. 2 di questi, i più gravi, sono svenuti, altri 3 hanno respirato il solvente mentre cercavano, poveretti, di soccorrerli. Vedete che brava, meravigliosa gente al mondo c'è. Si è lanciato deliberatamente con l'auto in mare assieme alla moglie con l'intento di ucciderla. L'ipotesi dei carabinieri che hanno fermato per tentato omicidio un 45enne residente a San Giovanni di Marignano Rimini. È avvenuto nel porto di Cattolica. La donna, 44enne, erano andati a fare le spese, ma al porto lui ha accelerato e sono finiti in acqua profonda a 3 metri. 2 uomini li hanno aiutati. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. Lui era già fuggito. Dopo ore di ricerche è stato rintracciato. Perciò, come vedete, l'ha fatto deliberatamente. Verso Bari una barca con 7 migranti morti. Perciò l'imbarcazione con 48 migranti soccorsi, i cadaveri di 7 individuati sulla nave, ricordiamolo, nella zona di Sar-Lipka, lunedì. Altri 2 migranti trovati in gravi condizioni, ma io dico solo, si può andare avanti così o il mondo si deve unire tutti insieme per aiutare a casa loro questa gente? Ma penso che non ci voglia molta intelligenza per poterlo fare. Intanto a Lampedusa, salvi 57 migranti in pericolo, la nave battente bandiera italiana, flotta Augusta Offshore, ieri ha raccolto l'SOS ed è andata alla deriva circa 70 miglia da Pelagie, originaria del Burkina Faso, Chad, Costa d'Avorio, Eritrea, Gambia, Mali, Senegal, Somalia, Sudan. Insomma, quando il mondo capirà, sarà se troppo tardi, quando il mondo capirà che l'Europa non può ospitare 2 miliardi di africani, forse arriveremo alla conclusione che bisogna aiutarli a casa loro. Incidente stradale provocato da un minorenne napoletano è accaduto nella notte a Calvizzano, dove un'auto guidata da un minorenne è finita contro una cabina della luce, si è ribaltata, danneggiato altre auto, cancelli, muri di recinzione. A bordo anche il fratello 15enne, un amico 15enne, ferito più grave, prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli. E noi almeno paghiamo le spese di queste persone. Paghiamo le spese, poi uno ha un male che deve essere ricoverato d'urgenza, posto non c'è. Piogge al nord, ma poi caldo torrido, perciò ancora 48 ore. Partire dal centro, temperature, poi tornerà un caldo devastante, dove non lascerà tregua neanche al sud, anzi aumenterà a fine settimana. Nord-ovest forte piogge tra il lago di Como, Valtellina, dicono gli esperti del meteo. Ricordiamolo che i temporali potranno estendersi anche alla Toscana, zone centrali. Avremo temperature massime al 27 gradi, ma poi tornerà un caldo africano. Purtroppo una gran brutta notizia, almeno per il sottoscritto. So che voi amate tantissimo il caldo, ve lo lascio, vi lascio anche la mia parte. Trump, durissima guerra economica, ha visto che non riesce a sconfiggere con le armi l'Iran, e adesso tenta quel genio stratega militare. Era un po' come Hitler, no? Che non lo paragono, per l'amor di Dio, non è un paragone, però Hitler era un sergentello da niente nella prima guerra mondiale, pretendeva di insegnare ai grandi generali che aveva. La stessa cosa Trump, pensa di essere un genio della strategia militare ed economica. Allora, sempre con parole volgari, come siamo abituati ad ascoltare, ha detto: vedrete che l'Iran fallirà miseramente e sarà sconfitta. Perciò, invece di dire cerchiamo di parlare, ho buttato delle bombe, nessuno me l'ha chiesto, invece di fare un mea culpa, lo diciamo ai nostri trampiani che mi stanno ascoltando magari e odiando, io me ne frego proprio altamente, perché dico quello che penso, mi rivolgo a loro. Raid su Kiev e regioni attorno, perciò un altro Putin criminale di guerra, continua a bombardare indiscriminatamente l'Ucraina. Ricordo Zelensky, Mosca sta facendo un'escalation e noi non staremo a vedere, e non sempre il mondo reagisce. Qui do ragione completamente a Zelensky, ma diciamo a Zelensky che l'unico al mondo che può reagire, l'unica associazione, è l'ONU, Organizzazione Nazioni Unite. Lì, in quel palazzo di vetro dei nullafacenti, che costerà l'ira di Dio ai contribuenti, si riuniscono, bevono un bicchiere insieme, ma certo non hanno mai fermato una guerra. Ha ragione Zelensky. Mosca, operazione Ucraina continua, perciò ben lungi dal criminale di guerra Putin smetterla di dire sediamoci a un tavolo, parliamo e guardiamo le ragioni, chi li ha e chi non le ha. Ma è ben difficile entrare nella mentalità dei criminali di guerra. Veniamo all'ultimissima notizia, una notizia che riguarda a fine mese i duchi di Sussex, i due figli, torneranno nel Regno Unito con il loro, cioè per vivere in una residenza non reale fuori Londra. Han capito, insomma, han capito con i due figli della coppia, ricordiamolo, sono stati iscritti in scuole britanniche da settembre Harry e Meghan, dopo le parole di fuoco che hanno fatto morire nonna e suocera, si può dire di crepacuore, con parole enormi hanno il coraggio, perché nessuno in America li ha puntini puntini cercano di farsi di nuovo un po' di popolarità in Inghilterra, però saranno fuori dall'impero britannico, dal tutto quello che è il prima della diatriba, come una opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con il tempo. Domani avremo tempo instabile nella prima parte della giornata, con rovesci temporali sparsi localmente abbondanti sui rilievi. Migliorerà nel corso del pomeriggio, apprezzabile diminuzione delle temperature massime, saranno infatti lo zero termico a 3.900 metri, con temperature minime più 20, massime più 27, venti moderati sud-occidentali, localmente forti sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie
1: flash.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
6: Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. e di Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità

0: di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
0: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

ero contro il vento, volavo le sembra ferme, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo al sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi chiari chiari

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate

tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli ghedali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero sole, arance, limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore, lei disse tardi e tardi, rise, fu felice in quella notte che li portò fino a sparire. Lei gli nascose le pistole e le bombe appese alla camicia,

raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto la mise a bordo.

Poi lei disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi lei disse ti amo

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito

0: Floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Camarate.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità.

0: Almanacco del 20 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Bernardo di Chiaravalle, morto nel 1153.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bernardo.
1: Bernardo è un nome di origine germanica e, come tutti i personali nordici, anche questo è composto. Nel primo elemento individuiamo la parola Bero, cioè orso, mentre nella seconda parte troviamo Hart, che vuol dire duro, forte. Il significato complessivo è dunque orso valoroso, dove l'orso era considerato all'epoca un animale sacro.

0: Carla Fracci è nata a Milano il 20 agosto 1936 da una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre, infatti, era tranviere.
1: Era una bambina di costituzione piuttosto delicata, perciò i genitori, che non avevano disponibilità finanziarie, decisero di mandarla alla scuola del teatro alla Scala, dove avrebbe così seguito regolari corsi scolastici, frequentando inoltre gratuitamente la scuola di ballo.
0: Facendo questo, assecondavano anche le tendenze della bambina, che fin da piccola aveva manifestato una vera e propria passione per la danza.
1: Probabilmente i genitori non sapevano che questa loro decisione sarebbe stata determinante per il futuro della piccola Carla.
0: La bimba, infatti, cominciò a seguire i corsi di danza con vero entusiasmo. Vi si dedicava con tutta la buona volontà. Presto cominciò a distinguersi fra tutte le alunne del corpo di ballo e a calcare le scene prima in balletti di gruppo, poi come ballerina solista.
1: La sua rivelazione risale al Festival di Nervi del 1957, dove la Fracci si esibì con successo strepitoso nel Pas de Quatre di Pugni.
0: La giovane ballerina aveva solo 21 anni, fu letteralmente subissata d'applausi. Aveva da percorrere una strada meravigliosa. Prima ballerina della Scala e stella di fama mondiale, Carla Fracci è considerata una delle più grandi ballerine di tutti i tempi.
1: All'alba del 20 agosto 1914 si spegne Giuseppe Sarto, nato a Riese di Treviso nel 1835, papa dal 1903 con il nome di Pio X.
0: Papa Sarto muore in un'ora difficile, mentre i tedeschi mettono a ferro e fuoco il Belgio. Dagli storici verrà giudicato un pontefice paladino dell'oscurantismo ormai incompatibile con i tempi nuovi.
1: Brno, 22 agosto 1976. Walter Villa, 33 anni, emiliano di Castelnuovo Rangone, si conferma per la terza volta consecutiva campione mondiale nella classe 250 di motociclismo.
0: Nel Gran Premio di Cecoslovacchia, Villa ha battuto facilmente gli avversari anche nella gara delle 350. Sul circuito di Nürburgring conquisterà il titolo anche in questa classe.
1: E passiamo allo sport più costoso del mondo.
0: Si tratta della gara fra yacht di tipo J, imbarcazioni costruite fino al 1937, e fra barche da 12 metri di classe internazionale. Possedere queste imbarcazioni e farle gareggiare è più di quanto possa permettersi anche un miliardario, tanto che questo sport è riservato solo ai multimiliardari e alle società.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 21 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado

0: fatta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
1: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo circo un appartamento salso, in affitto, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate, famiglia sicura, parola di Vittorio. Abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento, domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Abbiamo invece Calicanthus Piante e Fiori, oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, qualsiasi cerimonia viene addobbata con professionalità. Per ufficio informazioni, al punto di riferimento davanti al cimitero, Calicanthus, per farvi installare la app canatina e per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ed abbiamo il, come dicevo, il pensiero che vi offre Calicanthus: morire non mi piace per niente, è l'ultima cosa che farò, l'ha detto Roberto Benigni. È una frase bellissima e veniamo, condivisibile penso a tutti, veniamo alla nostra cronaca. Benzina, signori, ringraziate Trump, l'ha ringraziato, vola oltre un litro di benzina 4.000 vecchie lire di più, cioè, lo dice l'osservatorio prezzi dei carburanti, questa impennata è al massimo da tre anni e mezzo a questa parte, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, a 2-2, adesso è l'altra guerra. Come vedete, i grandi capoccioni che comandano il mondo veramente non sanno avere limiti di come gestire questo mondo. Il guaio è che le persone, io capisco in Russia che o fai quello che dice Putin o ti danno 11, 12, 13 anni di galera. Se dici che la guerra è voluta da Putin, non mi piace. Avete visto quel partito che si è creato contro la guerra, ha fatto tacere tu, l'altro l'ha mandato in Siberia a morire, insomma possibile che il mondo guardi e si volta da un'altra parte? Ma possibile che l'ONU non esiste? È possibile che tutte queste cose non siano di dominio pubblico? 5 operai rimasti intossicati per avere inalato sostanze tossiche in un cantiere ad Ancona. 2 in codice rosso, 3 in condizioni meno gravi, avrebbero respirato i vapori di un solvente che avevano aperto per utilizzare durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo. 2 di questi, i più gravi, sono svenuti, altri 3 hanno respirato il solvente mentre cercavano, poveretti, di soccorrerli. Vedete che brava, meravigliosa gente al mondo c'è. Si è lanciato deliberatamente con l'auto in mare assieme alla moglie con l'intento di ucciderla. L'ipotesi di carabinieri che hanno fermato per tentato omicidio un 45enne residente a San Giovanni di Marignano Rimini è avvenuto nel porto di Cattolica. La donna 44enne erano andati a fare le spese ma al porto lui ha accelerato e sono finiti in acqua profonda a 3 metri. 2 uomini li hanno aiutati. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. Lui era già fuggito, dopo ore di ricerche è stato rintracciato. Perciò, come vedete, l'ha fatto deliberatamente. Verso Bari una barca con 7 migranti morti. Perciò l'imbarcazione con 48 migranti soccorsi, i cadaveri di 7 individuati sulla nave, ricordiamolo, nella zona di Sar Lipka, lunedì. Altri 2 migranti trovati in gravi condizioni. Ma io dico solo, si può andare avanti così o il mondo si deve unire tutti insieme per aiutare a casa loro questa gente? Ma penso che non ci voglia molta intelligenza per poterlo fare. Intanto a Lampedusa salvi 57 migranti in pericolo, la nave battente bandiera italiana, flotta Augusta Offshore, ieri ha raccolto l'SOS ed è andata alla deriva circa 70 miglia da Pelagie, originaria del Burkina Faso, Chad, Costa d'Avorio, Eritrea, Gambia, Mali, Senegal, Somalia, Sudan. Insomma, quando il mondo capirà, sarà se troppo tardi, quando il mondo capirà che l'Europa non può ospitare 2 miliardi di africani, forse arriveremo alla conclusione che bisogna aiutarli a casa loro. Incidente stradale provocato da un minorenne napoletano è accaduto nella notte a Calvizzano, dove un'auto guidata da un minorenne è finita contro una cabina della luce, si è ribaltata, danneggiato altre auto, cancelli, muri di recinzione, a bordo anche il fratello 15enne, un amico 15enne, ferito più grave, prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli. E noi almeno paghiamo le spese di queste persone. Paghiamo le spese. Poi uno ha un male che deve essere ricoverato d'urgenza, posto non c'è. Piogge al nord, ma poi caldo torrido, perciò ancora 48 ore partire dal centro, temperature, poi tornerà un caldo devastante, dove non lascerà tregua neanche al sud, anzi aumenterà a fine settimana. Nord-ovest forte piogge tra il lago di Como, Valtellina, dicono gli esperti del meteo. Ricordiamolo che i temporali potranno estendersi anche alla Toscana, zone centrali. Avremo temperature massime al 27 gradi, ma poi tornerà un caldo africano. Purtroppo una gran brutta notizia, almeno per il sottoscritto. So che voi amate tantissimo il caldo, ve lo lascio, vi lascio anche la mia parte. Trump, durissima guerra economica, ha visto che non riesce a sconfiggere con le armi l'Iran, e adesso tenta quel genio stratega militare. Era un po' come Hitler, no? Che non lo paragono, per l'amor di Dio, non è un paragone, però Hitler era un sergentello da niente nella prima guerra mondiale, pretendeva di insegnare ai grandi generali che aveva. La stessa cosa Trump, pensa di essere un genio della strategia militare ed economica. Allora, sempre con parole volgari, come siamo abituati ad ascoltare, ha detto: vedrete che l'Iran fallirà miseramente e sarà sconfitta. Perciò, invece di dire cerchiamo di parlare, ho buttato delle bombe, nessuno me l'ha chiesto, invece di fare un mea culpa, lo diciamo ai nostri trampiani che mi stanno ascoltando magari e odiando, io me ne frego proprio altamente, perché dico quello che penso, mi rivolgo a loro. Raid su Kiev e regioni attorno, perciò un altro Putin criminale di guerra, continua a bombardare indiscriminatamente l'Ucraina. Ricordo Zelensky, Mosca sta facendo un'escalation e noi non staremo a vedere, e non sempre il mondo reagisce. Qui do ragione completamente a Zelensky, ma diciamo a Zelensky che l'unico al mondo che può reagire, l'unica associazione, è l'ONU, Organizzazione Nazioni Unite. Lì, in quel palazzo di vetro dei nullafacenti, che costerà l'ira di Dio ai contribuenti, si riuniscono, bevono un bicchiere insieme, ma certo non hanno mai fermato una guerra. Ha ragione Zelensky. Mosca, operazione Ucraina continua, perciò ben lungi dal criminale di guerra Putin smetterla di dire sediamoci a un tavolo, parliamo e guardiamo le ragioni, chi li ha e chi non le ha. Ma è ben difficile entrare nella mentalità dei criminali di guerra. Veniamo all'ultimissima notizia, una notizia che riguarda a fine mese i duchi di Sussex, i due figli, torneranno nel Regno Unito con il loro, cioè per vivere in una residenza non reale fuori Londra. Han capito, insomma, han capito, con i due figli della coppia, ricordiamolo, sono stati iscritti in scuole britanniche da settembre Harry e Meghan, dopo le parole di fuoco che hanno fatto morire nonna e suocera, si può dire di crepacuore, con parole enormi hanno il coraggio, perché nessuno in America li ha puntini puntini cercano di farsi di nuovo un po' di popolarità in Inghilterra, però saranno fuori dall'impero britannico, dal tutto quello che è il prima della diatriba, come una opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento con il tempo domani. Avremo tempo instabile nella prima parte della giornata, con rovesci temporali sparsi localmente abbondanti sui rilievi. Migliorerà nel corso del pomeriggio, apprezzabile diminuzione delle temperature massime, saranno infatti lo zero termico a 3.900 metri, con temperature minime più 20, massime più 27, venti moderati sud-occidentali, localmente forti sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

proprio la musica, giusto, finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima?

0: Radio Montecanate
1: RMK
0: 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Numero 30, graduatore Hitmania, Nemesi in discesa. Resta stabile, invece la continua a mandare insieme a Roberto Bezzani, come ogni giovedì 30 della settimana, la graduatoria Hitmania dal 1976.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe. Poi c'è anche Samuel J, anche lui è stato con noi su RMK. Special DJ.

Cattive abitudini, ma c'è Salmo. Numero 24, perde posizioni Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gambani, numero 23, perdono posizione anche i Pinguini Tattici Nucleari con I'm a Lover, sorry, scusa.

Il businessman in discesa, quello di Dito nella piaga. Stabile invece alla numero 20 c'è Harry Styles. Oh my god. Dance no more.

Businessman, dito nella piaga, Harry Style, poi c'è Noemi, stabile anche lei rispetto alla scorsa settimana con My God, My Baby, My, My, My. Tu cosa fai stasera?

sera, Noemi. Poi c'è Angelina Mango, mamma mia, insieme a Marco Mengoni, pezzettone che tiene botta alla posizione numero 18.

Un po' di house, Stabile Bausa, Magnetic numero 16, Piccolo Break, Canate Shopping, consigli per i vostri acquisti, e poi la seconda parte, la più calda, 15-1.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: This is the last song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 68 9226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

bellissimo singolo, quello di Bea su RMK. Poi c'è dalla Francia Giselle, sta andando molto bene in salita anche lei nella nostra Hitmania. Dimanche, midi, play, aci, allez.

No, è più in alto. È più in alto questa pezzettone house che ci piace. Invece al numero 13 troviamo Amelie, mia amore. Dopo la Francia, l'Italia. Oh, corazon.

Amelie, non è Francesco, ragazzi, botta di musica, numero 12, ci sono stabili Bonovox e compagni, Lu2 con Street of Dreams.

Numero 11, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

Get Up and Dance, numero 9, stabile Chris Randy con Go The Old Days. Tutto questo in diretta su Aaron Kane insieme a Robbie D. Giants.

0: Vedi Milano, poi muori, ovvero muori di caldo.
1: Voglio andare per il mondo, Karol G, dalla 4 all'8.

Partenope, bella, Malcolm Cremon, numero 5, Gianni Morandi e Alessandro Amoroso con Hit Parade.

E vai di pezzettone house. Numero 3, Angel, Ultranate, Moving to the Sun, dalla 7 alla 3, sale.

Arriviamo alla medaglia d'argento, MGK West Califa Girls Next Door. Stabile la 2.

0: Medaglia d'oro, seconda settimana consecutiva, Dan con White Girl Wassie.
1: Noi due siamo bravi.
0: Dopodiché Canato Shop, consegue la sequenza Mixing Time, l'ultima parte insieme.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento domani sera 19:30-21:30, special DJ preparazione al weekend. E state con noi e con il nostro sponsor La Baita. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Sempre.
3: Gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Monte Canate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli.